0: Amore mio, dove sei tu? Hey, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
0: aise nahi, ga ke sunao na.
1: Ga ke?

bani bama re bama re bama re da ni da re da ba re ba. Zani re zani ba zani bama ni bama re bama re zama re zare ni zare ma re ma. Zani re zani zaban zani re zani ba zani bama ni bama re zama re zare ni zare ma re ma bama bani bani zani zani bani bama re ma bani zani.